a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai mai.